è sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.

0: mean, going that way.
1: Wir machen, worauf wir Bock haben.
2: Ti ho chiamato per dirti che